Non è giorno le tu? Agni saki la marjan pendun arjulon tanglo. Adun tu? Ramdhenu la marjan pendun arjuluna, aluna lam teke. Tupi tupi, kilonabang jubin gar lapen sunidhi chohan. Totang telabang solon arjixena.